Impariamo il salmo responsoriale. Canterò per sempre l'amore del Signore. Lo faccio sentire. Canterò per sempre l'amore del Signore. Piuttosto facile. Canterò per sempre l'amore del Signore. Proviamolo. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ancora. Canterò per sempre l'amore del Signore. Un'ultima volta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il Tuo Spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

dal secondo libro dei re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Giezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Giezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia». Parola di Dio.

0: canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rende stabile la tua fedeltà.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanto siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.

voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio e figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Come si fa ad amare più delle persone che vivono con noi, uno che non vediamo, che non è seduto in casa con noi, a cui non possiamo dare il buongiorno e la buonanotte? Non è che quella del Vangelo di oggi è una pretesa un po' esagerata? Come facciamo ad amare uno che non vediamo più di chi vive con noi, di chi ci ha dato la vita, del frutto del nostro amore? Il Vangelo di oggi, più che avere la preoccupazione di entrare come un elefante in una cristalleria, dei nostri affetti, mostra la preoccupazione di Cristo di aiutarci a verificare se per noi Lui è presente o no, o se l'abbiamo sostituito con le parole, con i discorsi, con delle regole di buon comportamento, con dei valori generici, con nella nostra giornata c'è o no, lo possiamo riconoscere o no. Ma non in modo teorico. Ci è capitato di recente di riconoscerlo presente o no? Altrimenti, carissimi, noi veniamo anche qui a scaldare le panche, eh? Fa già caldo. Cioè, il metodo del Vangelo di oggi, senza nessuna possibilità di nasconderci o di trovare scuse, è quello di far venire a galla se nel nostro quotidiano Cristo assomiglia di più a un fantasma o a una presenza, perché altrimenti la richiesta che lui fa sarebbe disumana. Padre e madre chi ce li ha dati? Figli chi ce li ha dati? Perché ci chiede di amare lui più di loro? Non sono già loro il segno del suo amore? Cioè capiamo che la sfida che lancia ai suoi e a noi è quella della certezza della sua presenza. E come facciamo a essere sicuri di riconoscerlo presente oppure no? Il Vangelo suggerisce il metodo, alla fine. Da una parte, dare un nome alle cose e agli incontri che facciamo. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. Dare un nome a quello che ci succede. Spesso noi arriviamo alla fine della giornata senza essere in grado di dire una sola cosa che ci è capitata, originale, particolare, unica, che ci ha colpito. Andiamo a letto come se nulla fosse, come se la giornata non ci fosse stata. Questo è un primo esercizio che ci aiuta a recuperare invece i segni della sua presenza, dando un nome. Oggi ho incontrato Luigi, mi ha detto questa cosa, mi ha colpito, perché lui non è uno che dice una cosa, cose così. Chissà che cosa sta vivendo e perché l'ho incontrato proprio io. Oggi ho avuto una preoccupazione, da dove è nata, che cosa l'ha generata, cioè dare un nome a quello che ci succede. È un profeta, un profeta, è un giusto, è un giusto. Cioè imparare a dare un nome alle cose che ci accadono, questa è la prima strada, perché altrimenti tutto va nel grande frullatore della vita, dell'abitudine, del tempo che passa, e che cosa rimane? Rimaniamo vuoti, noi vuoti. Poi c'è un secondo metodo che il Vangelo suggerisce. Chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Secondo metodo è avere il desiderio della ricompensa. Avere il desiderio della ricompensa. Eh sì, il Vangelo di oggi ci dice che occorre desiderare una ricompensa, cioè un premio. Nella vita ne cerchiamo tanti di premi, di ricompense, che però passano. Qui Cristo introduce la novità di una ricompensa che resta, che ha più le caratteristiche della promessa, che
che del piacere soddisfatto e basta. Chiediamo, carissimi, di vivere la settimana con queste due preoccupazioni. Primo, dare un nome a quello che ci capita. Secondo, avere il desiderio del premio finale. Perché il desiderio del premio finale si manifesta nel presente. Cioè, se uno non ha una domanda di pienezza, quello che ci capita non ci interesserà. Per evitare di farci scappare la presenza di Cristo davanti agli occhi, Sant'Agostino lo diceva, abbiamo già detto altre volte, no? Ho paura che il Signore passi e io non me ne accorga. Ecco, per evitare questo, chiediamo queste due tensioni nel cuore, di modo che la pretesa di Cristo, così bruciante e radicale, all'inizio del Vangelo, non ci trovi interdetti o preoccupati di liquidarla con un moralismo per cui devo amare Gesù più di... Devo... No! Gesù chiede questo per dire, ma io per te ci sono o non ci sono? Perché se non ci sono, cosa volete amare? Un fantasma? Le sue parole? I miracoli che ha fatto? Le cose che non ci sono più? Non ci sono più? Oggi che cosa è rimasto di Cristo nella mia vita? Che cosa c'è di vero che posso toccare, che posso raccontare? Che posso raccontare, che posso documentare a chi vive con me, a chi mi incontra. Magari senza bisogno di parlare, vivendo, posso documentare che lui è vivo. Altrimenti, noi possiamo fare anche tutte le cose più belle, più efficaci, più grandiose, più vuote. Non rimane nulla, nulla. Rimangono le ceneri, ma nessuno vive di ceneri. Chiediamo la grazia di riscoprire il dono della sua presenza. Questo è il punto più urgente per la nostra vita. Tutto il resto è conseguenza di questo. Quindi supplichiamo la Vergine Maria perché ci conceda la grazia di riconoscerlo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per i ministri, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa, testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi cristiani, nel servizio della verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il defunto Merlo Giancarlo, che questa settimana è tornato alla casa del Padre, il Signore misericordioso lo accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, secondo la Tua volontà, le preghiere del Tuo popolo, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto numero 48.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi,
1: in
0: alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio, la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Il sangue di Cristo.
2: Amen.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ricordo che l'adorazione eucaristica del giovedì è sospesa fino a settembre. Trovate nelle panche una busta che abbiamo messo per una raccolta straordinaria. In settimana abbiamo fatto fare tutte le verifiche dell'impianto della pompa di calore, ma un motore è andato, l'altro è molto affaticato e non riesce comunque ad avere gli effetti che si desiderano, come si vede molto bene. L'impianto ha 21 anni, per cui diciamo che ha fatto il suo corso, però adesso in settimana abbiamo le ultime verifiche. Ad ogni modo, se dovessimo metterci mano e rifarlo tutto, sono circa 30.000 euro. E siamo fortunati perché le macchine ci sono, la ditta potrebbe fare il lavoro a metà luglio, però almeno sarebbe l'ideale arrivare a metà della cifra prima di partire con i lavori. Quindi chi può, trovate sulla busta anche l'IBAN e altre tutte le modalità che vi sembrano più comode per aiutarci in questo imprevisto. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

all'ingresso faremo il canto numero 61 e vi prego di spegnere o silenziare i cellulari. Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Tu che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, Kyrie eleison. Tu che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Tu che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il Tuo Spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, dove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere, così venendo da noi vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse al suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» E Giesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Canterò per sempre l'amore del Signore.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché è del Signore il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti, per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha potere su di Lui. Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me. E chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. La richiesta che fa Gesù nel Vangelo di questa domenica è un po' estrema,

pare che la richiesta di Cristo sia un po' disumana, un po' esagerata. I figli li abbiamo lì, i genitori ci sono, magari ci fanno sia con gli uni che con gli altri, i rapporti possono anche non essere straordinari, però ci sono. Qual è la sfida contenuta in queste parole? È la sfida della sua presenza. Gesù non vuole mettersi a fare la gara e a buttar via dal nostro cuore i figli o i genitori per occupare lui tutto il posto, anche perché chi ci ha dato i figli e chi ci ha dato i genitori? Cosa fa? Si mette a far la gara con i suoi doni? Quella di Cristo è una provocazione radicale che ci costringe a verificare se per noi Lui è una presenza o è un'idea. Se è un carne e sangue nella nostra vita o se è un concetto. Non possiamo amare più di chi vediamo uno che pensiamo non esserci o uno che non sentiamo presente e vivo. Capite la portata della provocazione di Gesù? Cioè ci impedisce di star qui tranquilli, se risparmiandoci di verificare la verità della sua presenza. Ma c'è o no? Lo si può incontrare o no? È sperimentabile la sua presenza o no? O dobbiamo ridurlo a un discorso, a un'opinione, a un insieme di valori che... alle ceneri? Questa è la sfida. E come si fa a verificare se è presente o no? Lui suggerisce due strade nella seconda parte del Vangelo. La prima strada è quella di iniziare a dare un nome a quello che ci capita. Chi accoglie voi accoglie me. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. Chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del... cioè dare un nome alle cose che ci capitano. Quante volte ci succede alla sera, prima di addormentarci, di fare questo esercizio? Cioè di dare un nome a quello che ci è accaduto durante la giornata, agli incontri che abbiamo fatto, alle cose che ci hanno stupito, alle cose che ci hanno spiazzato. È molto più facile che chiudiamo la giornata liquidandola. Questo è un primo esercizio, carissimi, si chiamava esame di coscienza, ma si può riprendere. Cioè, che cosa è successo oggi che mi ha spiazzato, che mi ha stupito, che non avevo previsto ed è accaduto? E che mi ha costretto a guardare un po' più in grande rispetto alla solita visuale microscopica con cui affrontiamo la vita. Dare un nome. Secondo, dice Gesù, chi avrà dato da bere anche solo un bicchiere d'acqua fresca, eccetera, eccetera, non perderà la sua ricompensa. La seconda strada è non smettere di desiderare una ricompensa. Scusate, con tutti i sacrifici che facciamo, le sfide che affrontiamo, i casini che abbiamo, ci mancherebbe altro che non desideriamo una ricompensa. Ma di che natura la desideriamo? Che cosa ci aspettiamo come ricompensa, come premio? Il primo posto del podio? Cioè, Gesù suggerisce, c'è una ricompensa da attendere, da aspettarsi. Il punto è che la ricompensa è Lui. È la pienezza della vita in Lui. Lo capiamo perché già adesso anticipa qualcosa, cioè anticipa un gusto nella vita presente che altrimenti non sarebbe possibile. Chiediamo questi due doni, carissimi, perché se no quello di Gesù diventa un nome. Sì, lo pronunciamo, magari facciamo anche tante cose nel suo nome, ma

lui non c'è. L'unica possibilità per vivere la vita fino in fondo è la grazia della sua presenza. Allora si può capire la pretesa iniziale di dargli tutto, ma se non c'è, se non lo sentiamo vivo, a chi diamo che cosa? Ce la suoniamo, ce la cantiamo. Domandiamo questa grazia, un impatto con la sua presenza che ci spiazzi, finalmente, tanto da lasciarci a bocca aperta, in qualsiasi circostanza ci troviamo. Supplichiamo la Madonna per questo dono, perché credo che non ci sia niente di più urgente per noi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Per i ministri, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa testimoniano con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi cristiani, nel servizio alla verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni, siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il defunto Merlo Giancarlo, che questa settimana è tornato alla casa del Padre, il Signore misericordioso lo accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, le preghiere del tuo popolo per Cristo nostro Signore.
2: Numero 142.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. L'adorazione eucaristica del giovedì è sospesa fino al mese di settembre. Trovate nelle panche, ma verranno anche distribuite se qualcuno desidera, delle buste con cui lanciamo una raccolta straordinaria per sistemare l'impianto di climatizzazione che vedete ormai è andato insomma, in buona sostanza. Perciò dovremmo riuscire a fare la riparazione e il rifacimento entro la metà del mese di luglio, però la spesa è molto significativa, soprattutto imprevista, quindi chi può trova tutte le informazioni per aiutarci. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.